0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: discutiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Take us home, Sip.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

la mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile, perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati. Cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia. Le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione. L'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

eccolo il nuovo giorno che ti sta aspettando, è proprio questo, mercoledì 10 giugno, buona giornata romantica, ben svegliati, si sente che abbiamo bisogno di un po' di caffeina per darci un po' di carica, non solo io, Monia Braga con voi fino alle 9, ma anche il nostro Simone Serpone che si occupa della parte tecnica, voi non lo sentite, ma lui è sempre qui, ovviamente, tutte le mattine è levataccia, ma questa è la cosa bella, no? Di stare insieme. Un saluto a chi è già sveglio, che fate, dove andate? Dai, iniziamo con la musica e tra poco vi ricordo anche i contatti per essere come sempre dei nostri. Rita Pavone, Che mi importa del mondo, e tra poco anche i Pooh, Io sono vivo. Buongiorno romantici.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora buongiorno romantici all'ascolto, mercoledì 10 giugno, Monia Braga con voi, mi sono fatta un caffettino alla macchinetta con il nostro Simone Serpone ovviamente, e anche voi siete al momento del caffè, della colazione, beh, raccontatemi tutto. Linea WhatsApp sempre attiva per i vostri buongiornissimo che tanto ci piacciono, 331 240 78 78. Arrivano gli alunni del sole con Pagliaccio, chissà ci porteranno il sole in questa giornata, secondo me sì. Tra poco anche Geppi & Geppi con Teneramente.

0: facevi fotografie.
1: Un dolce risveglio, note indimenticabili.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: È il 10 giugno, andiamo un po' a scoprire questa giornata partendo come sempre dai santi del giorno. Oggi è San Deodato, è anche San Maurino di Colonia e anche la Beata Diana degli Andalò Vergine. E poi oggi sono successe una serie di cose. In primis volevo citare la famosissima tragedia di Vermicino, successa 45 anni fa, era il 1981, quando il piccolo Alfredo Rampi finisce intrappolato in un pozzo profondo di 80 metri, largo 28 centimetri, nelle campagne di Vermicino, Frazione Frascati. Sicuramente ricordate questa vicenda, che è stata seguitissima dalla televisione, forse la prima diretta non stop di una serie di ore in assoluto. Da lì cambiò anche il metodo di comunicazione, di collegamenti televisivi. Una tragedia che ha tenuto gli italiani incollati alla TV. Oggi invece, 88 anni fa, nasceva il primo fumetto di Superman, quindi insomma giornata molto importante. E noi siamo pronti ad ascoltarci anche Caterina Caselli con Il volto della vita, e tra poco cantiamo con Albano e Romina Power.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: siete una radio favolosa, mi fate ricordare la mia gioventù e quindi vi ascolto sempre volentieri. Sono Anna Maria da Napoli, andate avanti così.
1: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Che bella questa mattina che stiamo passando insieme. Mercoledì 10 giugno abbiamo dato il via all'estate ufficialmente, le scuole sono finite, qualcuno sicuramente sarà impegnato con gli esami. Salutiamo tutti gli studenti che magari si stanno svegliando presto proprio per studiare, giustamente, e in bocca al lupo per tutto. Qualcuno sarà già pronto per i vari camp estivi. Insomma, ufficialmente la bella stagione ancora non è arrivata, ma ormai è iniziata, giusto? E noi vi accompagniamo sempre, anche perché Romantica Radio è aperta per ferie, come Mario Tessuto, Nasino in su, e tra poco anche Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia, Pescatore.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile. Perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati. Cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia. Le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione. L'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Siamo prontissimi per una nuova ora in questa calda mattinata. Monia Braga con voi fino alle 9 come sempre, quando poi arriverà anche Ornella a tenerci compagnia. Tra poco andiamo a Tutto Swing, è una bella rubrica con le più belle canzoni swing italiane ed anche internazionali. Intanto apriamo questa nuova ora con Yesterday, ci sono i Beatles su Romantica Radio e tra poco un'altra canzone da cantare tutta fino alla fine. Facciamo partire un bel momento karaoke, che a quest'ora della mattina è un po' difficile, ma ce la possiamo fare. I Jalis con Fiumi di

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Va ora in onda a tutto swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non porta nessuna festa a te. Invece un monofrat, na soro non pot, sola non sta in una vota, a scimma sembra tre. E mai promesso domani chi lo sa.

su Romantica Radio siamo arrivati a questo punto della mattinata per andare a scoprire anche un po' i compleanni dei personaggi famosi. Ci piace sempre scoprire chi festeggia anche tra di voi, se avete qualcuno da festeggiare scrivetemelo al 331 240 78 78, magari vi regaliamo magari dei gadget, magari delle canzoni semplicemente. Oggi è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Judy Garland, indimenticabile attrice e cantante di Hollywood, sicuramente in tanti se la ricordano per Il Mago di Oz, veramente fantastico. Oggi è anche il compleanno di Elizabeth Hurley, attrice ed ex modella britannica, bellissima, mamma mia, stupenda. E poi insomma, in quanto a compleanni di personaggi famosi, oggi anche il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Filippo di Edimburgo, principe consorte del Regno Unito, che se n'è andato insomma qualche anno fa. Proseguiamo con la musica romantica, io direi di sì. Arriva Valerio Liboni con Anna ti prego e tra poco anche Patti Pravo, Il Paradiso.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero, punto e basta.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: La nostra mattinata del 10 giugno, oggi ci sono due giornate internazionali da citare: la giornata del dialogo tra le civiltà, istituita dalle Nazioni Unite e promuove la tolleranza, la comprensione culturale e lo scambio pacifico tra i popoli. Oggi è anche la giornata della Marina Militare Italiana e oggi sarebbe anche la giornata degli oceani, che solitamente si festeggia l'8 giugno, ma continua ad essere ovviamente al centro di numerose iniziative anche in questa giornata di mercoledì, un po' tutta la settimana, giustamente. E allora siamo pronti a tornare alla musica romantica con il Giardino dei Semplici, Tamburino e tra poco anche Sergio Leonardi, Non ti scordar di me.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.com.

0: Romantica radio, da quando sei nata, sei la mia radio preferita. Mi infondi serenità e gioia. Sono Rosaria da Salerno.
1: Romantica radio, ci fate vivere meglio, grazie. Tavedeo Pagliuca, Cava dei Tirreni.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Abbiamo appena ascoltato lo spazio Ciao Romantica con le vostre voci, note vocali che devono sempre arrivare al 331-240-7878. Arrivati a quest'ora della mattinata, visto che siamo pronti quasi a chiudere la nostra seconda ora insieme, per quanto mi riguarda ci facciamo un altro caffè insieme virtualmente, che dite? Nel frattempo gli Homo Sapiens con Bella da Morire, tra poco anche Franco Califano, La Mia Libertà e tra poco anche lo spazio dell'oroscopo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 10 giugno 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Parlare a vanvera potrebbe essere il modo migliore per litigare con qualcuno che non aspetta altro che una vostra caduta di stile. Perciò valutate con attenzione ciò che dite oggi. Toro, sul lavoro siete distratti e poco motivati. Cercate solo di non far trasparire troppo all'esterno questa vostra assenza di entusiasmo. Gemelli, dovete cercare di essere più spontanei che potete al lavoro, perché essere troppo diplomatici oggi potrebbe causarvi l'orticaria. Cancro, la stupidità di certe persone vi irrita più del dovuto, ma questo non vi autorizza a offendere chi non la pensa esattamente come voi. L'amore non vi fa sentire bene invece come vorreste. Leone, certe condizioni di lavoro vi vanno strette, perciò non stupitevi se oggi fate fatica a trovare equilibrio tra aspirazioni e capacità di portare a termine un progetto. Vergine, le vostre insicurezze potrebbero toccare vette anche un po' preoccupanti durante la giornata di oggi. Sul lavoro invece vi sentite con la situazione ben salda in pugno. Bilancia. Le reazioni al limite che oggi potreste avere sono date più da una rabbia interiore che fa più male a voi che a chi vi sta intorno. Per questo le stelle vi consigliano di lasciare perdere. Scorpione. L'amore non gira bene perché siete voi i primi a tenervi troppo in disparte. Appena vi accorgete che qualcuno si sta avvicinando, subito abbassate le serrande dei sentimenti. Sagittario, chi si loda si imbroda, dice il saggio, e così dicono anche le stelle, le quali vi invitano ad essere un po' più modesti. E l'amore? Anche lì la parola d'ordine è più fatti e meno parole. Capricorno, chi vi fa del male finisce per pagarle in modo caro e questa per voi è una bellissima soddisfazione. In amore sarebbe il momento di farsi avanti con qualcuno che vi piace. Acquario, qualche noia sul lavoro? Il modo migliore per affrontarla è far buon viso a cattivo gioco. Se saprete mettere a posto le cose senza arrabbiarvi, non avrete nulla da temere. Pesci, chi ha voglia di lanciarsi in una nuova situazione sentimentale dovrà seguire il suo cuore e vedere da che parte lo conduce. Anche sul lavoro prendete il buono che arriva. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Noi siamo figli delle stelle.
8: Cari romantici, tra 5 giorni esatti sarà un giorno molto speciale per tutti noi. Romantica Radio compie 4 anni. Noi facciamo il compleanno, ma il regalo come sempre lo facciamo a voi, perché il 15 giugno ogni speaker vi darà la possibilità di poter conquistare uno dei nostri gadget: tazza, bag, telomare, borraccia o maglietta. E come fare? Beh, seguiteci nel Romantica Day, e lo scoprirete.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

sì, bisogna essere veloci e contenti per ricevere l'omaggio di Romantica Radio. Basta davvero un attimo, scrivi subito la parola romantica con il tuo nome e da dove ci scrivi, da dove ci ascolti, al 331 240 78 78, perché solo il più veloce riceverà la nostra iconica calamita.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Un boato in aula seguito da un applauso. Il dispositivo è stato letto dalla giudice presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. Notte di raid nel Golfo Persico. Gli USA hanno portato a termine una serie di attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar in Iran, colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. Teheran risponde con droni contro una base USA in Bahrain. Almeno 13 persone sono rimaste uccise in Afghanistan in attacchi aerei pakistani vicino al confine tra i due paesi, secondo quanto riferito da funzionari locali e governativi. Gli attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha scritto il portavoce del governo talebano su X. Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12 giugno. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani inizia la Coppa del Mondo di calcio, che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A, Messico-Sudafrica. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Abbiamo appena ascoltato la redazione con le news dall'Italia e dal mondo. Tra poco una bella rubrica che va alla scoperta delle band che hanno fatto la storia della musica italiana e a volte ovviamente anche internazionali, e tra poco scopriremo di più sui Blu Vertigo, che sono un gruppo musicale italiano che si è formato a Monza nel 92 da Morgan, il famosissimo Morgan anche della TV italiana, insomma abbastanza citato come personaggio, e anche Andy. Quindi tra poco scopriremo di più nella mia banda Suona il Rock. 5 minuti e poi Maurizio Arcieri adesso su Romantica Radio, e tra poco anche i Bee Gees.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
4: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€. E con due prodotti Podovis, in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato

0: scritto brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
1: I Blu Vertigo sono nati a Monza nei primi anni 90. Pionieri del rock elettronico New Wave in Italia, hanno segnato la scena indipendente. Noto per l'eccentricità e la ricerca sonora, il gruppo si è sciolto nel 2001, riunendosi periodicamente. Alla fine degli anni 80, Morgan, Marco Castoldi e Andy, Andrea Fumagalli, iniziano a collaborare nei Golden Age, gruppo synth-pop, pubblicando l'album Chains nel 1991. Il gruppo ha un'evoluzione tra il 1992-1993 e con l'innesto di Livio Magnini e Sergio Carnevale nascono i Blu Vertigo. Pubblicano tre album fondamentali, Acidi e Basi, 1995, Metallo non metallo, 1997, disco di platino, e Zero, ovvero la famosa nevicata dell'85, 1999.

0: Altre forme di vita è probabilmente il brano più identificativo in cui si nota l'intenzione di riportare un certo sentimento giocoso nella sperimentazione sonora, la stessa che era alla base di alcuni dei lavori più celebri di Franco Battiato. Nel 1998 vincono il premio come miglior artista gruppo dell'Europa del Sud agli MTV Europe Music Awards. Nel 2001 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone L'Assenzio. La band si scioglie di fatto nel 2002. Negli anni successivi i membri hanno intrapreso carriere soliste, in particolare Morgan.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, grazie di esistere, sei la mia vita. Anna da Cosenza.
1: Ciao ragazzi, noi siamo per strada, stiamo tornando a Foggia e ci state facendo compagnia.
2: Da Ciro e Rosanna.
1: Ciao, un abbraccio.
3: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
4: Mattinata volata questa di mercoledì 10 giugno, siamo già arrivati al momento dei saluti, grazie per aver passato queste prime ore della giornata in mia compagnia, la mattinata prosegue con Ornella che sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci Amicizia e Amore dei Camaleonti, ma subito Quasi Quasi di Umberto Tozzi. Buona giornata romantici, l'ascolto, vi aspetto domattina come sempre alle 6.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

salute a voi romantici del mattino, anche da Ornella Roccio. Lasciamo riposare Monia Braga, che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Proseguiamo insieme fino a mezzogiorno, e allora con Ornella Roccio, ma non solo, con Simone Serpone che è in regia, con tutta la truppa di Romantica Radio che è al lavoro per voi, e con i nostri contatti che sono pronti come sempre a ricevervi. E questo è il nostro numero 331 240 78 78. Fatevi vivi già da questo momento, ma lo so che lo state facendo. E c'è il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it. Come sempre l'ingrediente principale è la musica romantica, e allora andiamo a ritrovare tra poco uno dei fondatori della Scola Cantorum dal 1981, Aldo Donati, con Cantando, che è quello che faremo anche noi, e subito Bella, bellissima per Strana Società.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
3: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata, sei carina, ma con il broncio sembri ancor più bella.

0: E lo swing continua su Romantica Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Era piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato beh, sono piaciuto. Era piccola, piccola, piccola, sì.

latte, burro, marmellate, pere, pecola, pecola, pecola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, pere, pecola, pecola, pecola.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Swingando, swingando, siamo appena tornati dallo spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi. E intanto, come sempre, celebriamo un personaggio famoso nato in passato quest'oggi, e cioè il 10 di giugno 1922, nasce l'attrice, cantante e ballerina americana Judy Garland. Ha vinto un Oscar, per dire, a soli 18 anni per Il Mago di Oz, poi il Golden Globe nel 55 per È Nata una Stella. La sua canzone più famosa, che ancora oggi cantiamo e ci commuove, del 39, Over the Rainbow, che altro dire, anche una donna tormentata con insomma delle dipendenze importanti, però comunque un mito nella storia del cinema, della musica, dello spettacolo. E allora godiamoci ancora le nostre canzoni romantiche. Tra poco suoniamo la sigla finale di Canzonissima del 69 con Johnny Dorelli e Domani che farai, subito Idea 2 con Potrei.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Cerimonia? Evento importante?
5: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
4: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
5: Punto Zero, punto e basta.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Ci facciamo un altro giro nel passato anche per di nuovo rivivere eventi particolari che siano capitati quest'oggi, il 10 di giugno. Andiamo all'anno 1610, quando i primi coloni olandesi si insediano sull'isola di Manhattan, probabilmente del tutto squattrinati e non sospettando che in futuro invece quello sarebbe diventato il regno dei super ricchi, dei super facoltosi. Noi siamo ricchi di musica e allora sta per arrivare Adamo con La tua storia è una favola, subito un capolavoro jazz. Del 52 in origine per Eddie Jefferson, proveniente da un'improvvisazione jazz di sassofono di James Moody, e da qui il titolo Moody's Mood, e un grande a rifarla George Benson.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica. Facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Chicca da Barletta, Puglia. Io ascolto Romantica perché mi fate tornare indietro del tempo. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, sono Vincenza, vengo da Marcianise. Vi ringrazio per la compagnia che mi date ogni giorno. Un bacio.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

se non siete ancora stanchi, e penso proprio di no, a quest'ora facciamo un altro passetto indietro nel tempo, andando a rivivere un altro accadimento speciale avvenuto il 10 di giugno, questa volta del 1829. Prima regata Oxford-Cambridge, è la gara di canottaggio tra le università appunto di Oxford e Cambridge. Per la cronaca, vinse Oxford, per cui Cambridge non fu regata, fu fregata quella volta. Va bene, ascoltiamo ancora musica e sta per arrivare Anna Oxa con Fammi ridere un po', quello che io non riesco a far fare a voi, e subito 1977, Cugini di campagna con Tu sei tu.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ancora buongiorno, buon mercoledì 10 giugno da Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e che faccio? Non saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78? E che ci starei a fare? A cosa serve allora la Rauccio? Dai, in questo momento Salvatore da Napoli che scrive: rivivere con voi il passato in musica è sempre un'emozione forte. Vi ascoltiamo tutti in famiglia. Bacio mia moglie Elisa e le bambine Giulia ed Emilia. Ma che bello, c'è un'intera famigliola che segue Romantica Antica Radio. Vi abbracciamo tutti, dai, vi facciamo ascoltare le prossime canzoni. Arriveranno Santa Rosa con Souvenir, subito andiamo al 1981 con Alex Damiani, la prossima è Non t'amo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Stamattina mi va di rivolgere un pensiero ed un saluto a una categoria lavorativa in particolare che definirei quella degli introvabili. Voi direte perché? Perché includo elettricisti, idraulici, riparatori di elettrodomestici, perché quando ti succede qualcosa, a parte che in genere, non so se capita anche a voi, se ti succede un intoppo in casa è sempre nel weekend, è sempre quando non puoi rintracciare nessuno di quelli che ti aiutano, poi sono sempre molto busy, molto sempre occupati come api operaie. Grazie per tutto quello che fate per noi, e allora godiamoci le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. E tra poco ci sarà Prima, Adesso Poi di Umberto Balsamo, subito England Then, duetto con John Ford Cooley per Just Tell Me You Love Me.

0: crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero americano. Gli USA, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi nella regione. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Il dispositivo è stato letto dalla giudice e presidente Fiorella Casadei davanti a un'aula piena che ha atteso per oltre 16 ore di camera di consiglio il verdetto arrivato nel cuore della notte. In Sudafrica, nei pressi di Johannesburg, più di 10 uomini armati hanno attaccato una baraccopoli uccidendo 12 persone a colpi di arma da fuoco, lo riferisce la polizia locale. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 23 di martedì, quando i 10 individui sono arrivati in auto nella zona. Ora sono ricercati. I mondiali di calcio al via domani. Alla vigilia del via alla rassegna iridata, infuriano le polemiche per il trattamento riservato ai giocatori e arbitri al loro arrivo negli USA. Il Senegal perquisito sulla pista di atterraggio. Cani antidroga utilizzati allo sbarco dell'Uzbekistan di Cannavaro. Negato il visto al direttore di gara somalo Artan, malgrado i documenti in regola. E intanto Platini denuncia Infantino. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per averci informato anche questa mattina. Sta per tornare l'appuntamento con La mia banda suona il rock, quindi ancora una volta viaggeremo tra i gruppi che hanno fatto la storia della musica italiana o internazionale. In questo caso si parlerà degli Alma Megretta. Attenzione, vi metto ancora una volta in preavviso, perché poi dopo tornerà anche lo spazio che vi calamita, che calamita la vostra attenzione. Non devo dire altro, vi dico che stiamo per suonare Sandro Giacobbe con Mi va che ci sei. Subito andiamo alla colonna sonora di uno dei capolavori di Verdone, Borotalco, con gli Stadio dal 1982. Questa è Chi te l'ha detto?

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa...

0: Ellie. Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
1: Gli Alma Megretta sono uno dei gruppi più influenti e originali del panorama musicale italiano, nati a Napoli tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. La loro musica è una fusione innovativa di reggae, dub, trip hop e funk, arricchita da testi in dialetto napoletano e sonorità mediterranee. Il nucleo originario nasce nel 1988, ma la band si assesta nel 1991 con Gennaro Tesone, Gennaro T, alla batteria e Giovanni Mantice, Orbit, alla chitarra. Poco dopo si unisce Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, come voce solista. Il nome deriva dal latino volgare e significa anima migrante, a sottolineare l'attitudine al viaggio sonoro e alle radici mediterranee. Dopo l'EP Figli di Annibale, 1992, incluso nella colonna sonora del film Sud di Gabriele Salvatores, pubblicano l'album d'esordio Anima Migrante, 1993, che vince la Targa Tenco come miglior opera prima. Il 1995 è l'anno della svolta con l'album Sana Core, un capolavoro che fonde dub e ritmi partenopei, considerato tra i migliori dischi italiani degli anni 90.

0: La band anche negli anni 2000 continua a sperimentare, fino al 2003, quando il frontman storico Raiz lascia la band per intraprendere la carriera solista. Nel 2004 la band viene colpita dalla scomparsa di Stefano Facchielli, in arte D-Rad, fondamentale artefice delle sonorità del gruppo. Nonostante il dolore, la band decide di proseguire. Nel corso degli anni la formazione ha visto varie collaborazioni. Raiz è tornato a fare parte del gruppo in diverse occasioni, inclusa la partecipazione al Festival di Sanremo del 2013. Gli Alma Megretta hanno portato il dub a livelli inediti in Italia, mantenendo sempre un forte legame con la cultura napoletana e una spiccata propensione alla sperimentazione internazionale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.
2: Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu,

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Giovanna da Salerno, sono in macchina, sto seguendo la vostra bellissima musica, sono con un'amica Daniela che ha conosciuto solo oggi, romantica, e anche lei è impazzita per voi.
1: Ciao romantica, ascoltare la vostra radio è come fare un viaggio dei ricordi più belli. Ogni canzone d'amore che trasmettete sembra scritta apposta per raccontare la nostra storia. Un bacio a tutti gli amici, Giovanni da Curti. Ciao.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E lo so che aspettavate questo appuntamento, anche perché vi avevo messo in preallarme già da prima per veloci e contenti. Allora questo è il momento davvero per essere schegge. Ci vuole un attimo, scrivi romantica con nome e città al 331 240 78 78. Perché? Perché il più veloce, solo il primo, riceve la nostra ambitissima calamita. E allora ripeto il numero 331 240 78 78. Thank you.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Menta Dent Core sono a 1,79 euro. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenow 3 in 1 sono a 2,99 euro. Trovi gli spazzolini Menta Dent a 1,99 euro. E con due prodotti Menta Dent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: È arrivato il momento anche di aprire la nostra terza ora insieme. Ben trovati ancora in questo mercoledì 10 giugno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e posso salutare adesso ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Daniel da Genova, che ha scritto: Romantica è la radio che cercavo da sempre. Grazie al mio amico Luca che me l'ha fatta scoprire. Siete eccezionali. Ma siete eccezionali voi, vedi? Questo è, continuo a dirlo sempre, il successo di Romantica Radio, perché ci si passa la parola l'uno con l'altro e allora uno dice: guarda, ascolta questa radio perché ti piacerà, e continuate a farlo sempre, grazie, così i nostri numeri aumentano, come già stanno facendo, aumentano le canzoni che vi facciamo ascoltare. Allora tra poco Pacifico, e arriverà poi durante la canzone anche la grande Gianna Nannini dal 2008 con Tu che sei parte di me. Subito storico successo di Ivan Graziani, questa è Agnese.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma sai che adoro questo spazio A Tutto Swing che viviamo almeno due volte al mattino insieme e poi altre volte nell'arco della giornata, e quindi mi piace averlo ritrovato anche stamattina insieme a voi. Intanto devo dire che se vi sentite un po' sovraccarichi, un po' stressati, c'è un modo per poter alleviare questa problematica, perché vari studi sembra dimostrino che camminare, ascoltare musica e leggere riducano lo stress. Allora, che ne so, l'ideale sarebbe camminare con le cuffiette per ascoltare Romantica Radio e con un libro in mano, così prendi il primo palo che ti trovi davanti perché non lo vedi. No, però facciamo queste tre cose separatamente o insieme. Intanto ascoltiamo la musica, già questo ci riduce lo stress, e torneremo a settembre. Una volta si faceva con gli esami di riparazione, no? Torna a settembre il titolo della canzone dei Santo California, subito Flavia Fortunato e Rincontrarsi.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Poiché so che quando si ascolta una radio magari si bada alla canzone, alla voce, ma non tanto proprio a tutto quello che viene detto, può sfuggire per esempio un numero di telefono, può sfuggire un contatto, un modo per partecipare, un modo per ascoltare. Allora, per fare capo a tutto questo, ve lo ricordo, c'è il nostro sito www.romanticaradio.it. Andate a visitarlo per tutto quello che volete sapere di Romantica Radio o svolgere con per Romantica Radio, perché ci sono sezioni di ogni tipo, tra le altre anche quella dello shop online per i nostri gadgets. Insomma, c'è davvero di tutto. Andate a visitare il sito romanticaradio.it perché ne vale la pena, e scaricate anche gratuitamente l'app. Va bene, arrivano i Mattia Bazzar con C'è tutto un mondo intorno. Prima ancora torniamo al 1965, partecipò a un disco per l'estate, arrivò al quinto posto, ma fu la canzone più venduta, Il mondo di Jimmy Fontana. Come

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: critica da Massimo e Barbara in viaggio da Chieri verso Gatteo Mare.
1: Ciao!
2: Grazie romantica, grazie di esserci nella mia vita.

0: vita siete importanti.
1: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
2: Dai, io farei che inizi tu.
3: Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Noi stamattina vi abbiamo accompagnato quasi al momento dell'aperitivo, quindi siamo quasi al momento dei saluti. E intanto vi dico subito che non ve lo do per uno, non ve lo do per due, ma ve lo do per tre, perché arriva tra poco Marco Tre da mezzogiorno alle 15 con voi come ogni giorno. Ascolteremo prima Marcella Bella con Un sorriso e poi Perdonami. Subito Che bella, struggente, dal 1989, Edoardo De Crescenzo con Come mi vuoi. Io vi voglio tutti ancora di più qui domani mattina, per cui da Ornella Rauccio grazie per la pazienza, per l'ascolto, per l'affetto che ci dimostrate ogni mattina. Ci ritroviamo anche domattina dalle 9 a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

buongiornissimo, arrivi a tutti voi dalle nostre antenne, da Romantic Radio e soprattutto questa mattina dalla voce di Marco Tre. Sì, perché c'è stata fino a poco fa Ornella Rauccio, cambio turno, cambio di staffetta anche alla parte tecnica. C'è il mio amico Simone Serpone che saluto. Oggi è mercoledì 10 giugno, siamo sempre più vicini al nostro compleanno. Beh, lunedì prossimo ci sarà il compleanno di Romantic Radio e stiamo organizzando una festa con i fiocchi, quindi rimanete all'ascolto perché ci saranno insomma delle novità importanti. Adesso vi lascio con la nostra musica. Vogliamo partire? Beh sì, datemi il tempo però di organizzarmi perché non so quello che c'è in onda. Simone Serpone, che mi dici? Me lo suggerisci tu? Massimo Ranieri, ho capito. Io e te, la canzone che ascolteremo dopo. E adesso Lucio Dalla, eccolo qui in Cara.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elviv, la formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

La prossima doppietta musicale vede, anzi sente, Demis Rousseau con un suo grande successo anni 70, We Shall Dance, un pezzo invece che arriva da Sanremo 1982, pensate un po' quanti anni fa. Beh, ha lanciato alla cantante al festival, sto parlando di Fiordaliso, un pezzo che si classificò sesto, ottenendo però un ottimo riscontro di pubblico. Il titolo della canzone che ci ascoltiamo è Oramai.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Raid USA nella notte sull'Iran, a cui Teheran ha risposto immediatamente. Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito gli ultimi attacchi statunitensi una chiara violazione della sovranità nazionale. L'Iran accusa inoltre gli Stati Uniti di aver così compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una raffineria nella regione di Samara, lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. Luis da Silva è stato assolto e arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini nella notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, vicino di casa della vittima 78enne, uccisa con 29 coltellate. Da Silva è stato liberato subito. La procura aveva chiesto l'ergastolo. L'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo un rapporto, dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana. Dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo a Stoccarda il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Notizie che corrono dall'Italia e dal mondo in Romantica News più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Tra un po' vi faccio ascoltare la voce di Santino Rocchetti in Divina, ma subito dopo ci sarà La mia banda suona il rock, che non deve essere necessariamente un rock duro, progressivo, ma ci sono i Pooh e scopriremo qualcosa di più di questo gruppo musicale italiano. Ora vi lascio con Toto Cutugno, con Gli amori.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: Loro sono il gruppo più attivo di sempre, con 56 anni di carriera. Di chi parliamo? Dei Pooh. Il gruppo, formato nel 1966 a Bologna, è tuttora una delle band più longeve e amate della musica italiana. Il nucleo originario, fondato

0: Nel marzo 1990 partecipano per la prima ed unica volta al Festival di Sanremo, vincendolo largamente con il brano Uomini Soli. Il brano viene cantato anche in abbinamento con Didi Bridgewater, la quale inciderà la versione in inglese del brano. Dopo l'addio alle scene nel 2016 per il 50° anniversario e diverse reunion, arriva un grande dolore: la morte di Stefano D'Orazio, avvenuta il 6 novembre del 2020.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ricordi? Tutti vivi, anche i più remoti. Chi vivifica la memoria? Romantica, la radio che accende le emozioni.
1: Ciao Romantica, sono Daniela da Roma e ho scoperto che circa un annetto vi ascolto e mi vengono i brividi perché d'amore si vive. Ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Sapete che ogni anno escono le classifiche di Bandiera Blu e quest'anno premiano l'eccellenza del mare italiano con numeri veramente da record. Sono 257 i comuni che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento e 525 spiagge e 87 approdi turistici. Volete sapere quali sono le spiagge? Ve le dirò tra un po', tutte 525. Pensate, no, a parte gli scherzi, non voglio tediarvi in questa maniera questa mattina. Faremo un riassunto, ecco. Alex Baroni, il suo ricordo in La distanza di un amore, lo ascolteremo tra un po', ed ora c'è Carmen Villani in Piccola Piccola.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Sono arrivati i saluti puntuali qui su Romantica Radio. A quest'ora amiamo ricordare un po' i nostri ascoltatori. Allora, Simona da Cava dei Tirreni: sono una nuova romantica, vi ascolto da poco grazie a mia madre che è una vostra fedele ascoltatrice. La vostra musica mi riscalda il cuore e mi ricorda quanto bella e vera fosse la musica degli anni passati. Un abbraccio a tutti voi, quanta verità in Simona da Cava. Michele da Sarno: siete l'unica radio che ascolto dalla mattina alla sera, siete fantastici, vi abbraccio e non cambiate mai. Poi vediamo un po', Franco da Battipaglia: complimenti, grande stupore, ho scoperto una radio così ben organizzata, è una radio che sentiamo di casa nostra e questo è il nostro obiettivo, farvi sentire a casa ovunque voi siate, anche se state a casa, stessa identica cosa. Allora vi lascio con la musica di Rabbit in You and I e subito Gianni Morandi, Nel silenzio splende.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero. Punto e basta.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Sul ponte sventò la bandiera bianca, mi ricorda questa canzone di Battiato, invece no, sono i comuni Bandiera Blu 2026. Vince la palmetta la Liguria con 34 comuni, tra cui Bordighera, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Imperia, Diano Marina, poi ancora, faccio un riassunto naturalmente, sono tante, Finale Liguri, Noli, poi Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Porto Venere. In Calabria ce ne sono 30, fra cui Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, tutte località importanti, Cetraro, Villa Piana, Trebisacce, Cirò Marina, Isola di Caporizzuto, Catanzaro, Soverato, Tropea, vediamo un po', Siderno. In Sardegna ce ne sono 25, tra cui Santa Teresa di Gallura, La Maddalena, Palau e tantissime altre. In Puglia ce ne sono addirittura 24, Rodi Garganico, Vieste, Zapponeta, Margherita di Savoia, Bisceglie, Polignana a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, insomma ce ne sono talmente tanti, Ugento, Gallipoli naturalmente, Castro, poi ancora Nardò e tantissime altre. Continuiamo tra un po' il tempo di ascoltarci altre due canzoni, Rita Pavone con il Ghe Ghe Ghe e subito Antonello Venditti, Compagno di Scuola.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

È arrivato il vostro momento, siete pronti quindi a conquistare la nostra calamita? Dovete essere rapidissimi, scrivete romantica sul numero di WhatsApp che sto per darvi, oltre al vostro nome e località da dove ci chiamate. 3312407878. Questa volta l'ho letto lentamente, eh? È il più veloce conquista la nostra calamita. Già la mia amica Verdiana sta preparando il pacchetto per mandarlo direttamente a casa al primo ascoltatore che arriva. Quindi veloci e contenti, vi aspetto!

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Giusy da Cetraro, grazie per le belle canzoni che ci fate sentire ogni giorno, grazie.
1: Romantica Radio è una radio che ti fa compagnia ovunque vai, in qualsiasi posto. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, continuiamo l'elenco dei comuni bandiera blu 2026, sono 257 in tutto i comuni. In Campania, siamo rimasti qui, c'è Castel Volturno, Cellole, Massa Rubrense, Anacapri, Capri, Sorrento, Positano, Castellabate, Agropoli, Pollica, Pisciotta, Centola, Sapri, insomma sono veramente tanti i comuni, sono 21 in tutto. In Toscana ce ne sono 20, Massa Carrara, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Cecina, poi Piombino, Porto Azzurro, Follonica, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello. Nelle Marche ce ne sono 18, sono Pesaro, Fano, Mondolfo, Senigallia, Ancona, Sirolo, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche e tantissimi altri. Ci fermiamo qui perché c'è Simone Serpone che mi guarda brutto e ho paura che mi taglia. Sono troppo lungo. Il tempo di annunciarvi Renato e i Profeti con Non si muore per amore, subito Acquerello di Tocchigno.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Non possiamo che non ricordare la nostra bella Sicilia. Quali sono i comuni che hanno conquistato la bandiera blu quest'anno? Lipari, poi fra le più importanti Santa Teresa di Riva, Giardini Naxos, Messina, Pozzallo, Ispica, Modica, Ragusa. In Abruzzo ce ne sono 14: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, San Salvo, Ortona, eccetera. Poi in Emilia Romagna ce ne sono 11, giustamente, c'è Misano Adriatico, Cattolica, Riccione, Rimini fra le più famose. Poi nel Lazio 10, Trevignano Romano, Anzio, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno. In Trentino Alto Adige 10, in Veneto 9, in Basilicata 4, Maratea, Pisticci, Bernalda e Nova Siri. In Lombardia 4, Limone sul Garda, primo fra tutti, e Sirmione. In Piemonte ce ne sono 4, in Friuli Venezia Giulia 2, in Molise c'è Termoli e Campomarino. Bene, la prossima estate sapremo sicuramente dove andare. Ma dove andate senza la nostra musica? C'è Rino Gaetano con Gianna e subito Viola Valentino in Romantici.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

romanticoni all'ascolto di Romantica Radio. Naturalmente il 15 giugno sarà un giorno molto speciale per tutti noi. Romantica Radio compie 4 anni, siamo piccoli ma cresceremo. Noi facciamo il compleanno, ma il regalo lo facciamo a voi. Nel Romantica Day ad ogni speaker sarà abbinato uno dei nostri fantastici gadget da poter conquistare: tazza, bag, telomare, borraccia, maglietta. Come conquistarli? Seguiteci nel Romantica Day e lo scoprirete. Appuntamento lunedì 15 giugno. Vi lascio con Wes e il dottore subito. Mine Cocciante, questa è una coppiata vincente in questione di feeling.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Tema molto interessante e delicato questa sera con Roberto Malvagia alle ore 21 qui su Romantica Radio fino a mezzanotte. La separazione vista dai figli. Due case, nuovi ritmi e il bisogno di non sentirsi divisi. Il tema è davvero delicato e ne parleremo stasera fino alle ore 24 con Roberto Malvagia e la sua bella musica a partire dalle ore 21 qui su Romantica Radio e vi invito chiaramente ad ascoltare. Dunque, vi lascio ora con Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, un must, e subito Franco Dani in Dove Vai?

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Effettivamente, come dicevamo prima, per poter risparmiare non dobbiamo avere molte pretese per una giornata al mare. Ci sono dei luoghi dove, se ci adattiamo, riusciamo a spendere anche molto meno. Però devo anche un po' citare qualcuno dei vostri messaggi, come la nostra amica Melissa, che bel nome, che scrive dalla provincia di Salerno. Non mi dice da dove, però, Melissa, mannaggia. E dice una cosa molto importante, dice: perché non parliamo anche delle aree libere, no? Delle spiagge libere, che sono sempre di meno e che invece dovrebbero essere utilizzate dai cittadini. Melissa, su questo argomento, ecco, potremmo fare anche una trasmissione intera, però per il momento ci limitiamo alla notizia che, se vogliamo spendere poco in un lido, possiamo farlo, soltanto bisogna in qualche modo un po' adattarsi. Nel frattempo che è passata una bella giornata al mare, non dimenticate che la colonna sonora è fondamentale. Vi consiglio sempre Romantica Radio e le nostre Non scriverò mai. Ascoltiamo anche Leano Morelli con Un amore diverso.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: E lo so che a quest'ora vi concedete la vostra pausa tra un caffè e l'altro, ecco, ascoltate anche un po' di canzoni di Romantica Radio. Siamo arrivati a mercoledì, come dicevo, 10 di giugno, e visto che mercoledì, da oggi potete cominciare già a prenotarvi per il nostro spazio Senti chi ci ascolta, l'appuntamento del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, dove voi, cari radioascoltatori, diventate protagonisti, vi raccontate i microfoni di Romantica Radio, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta. Non perdete tempo, scriveteci subito se volete diventare protagonisti, partecipare a questo appuntamento, e dovete soltanto, ecco, esprimere la vostra volontà al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Ripeto, 331 240 7878, e ci specificate che volete partecipare a Senti chi ci ascolta. A proposito di ascolto, arriva Eric Carmen con Heaven Can Wait e Franco Simone con Respiro.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

E ogni tanto qualche curiosità che ci fa sicuramente bene quando si parla di belle notizie. Questa è una bella notizia per quelli che non amano le pellicce. Per quale motivo lo dico? Perché è una decisione storica. Pensate che la Camera Nazionale della Moda Italiana, che sapete è importantissima anche nel mondo, ha deciso, su base però, attenzione, volontaria, su base volontaria, le case di moda che se vogliono possono non promozionare le pellicce alla prossima Fashion Week, va bene? Cioè, nel senso che hanno detto: guardate, se volete potete anche non proporle le pellicce, se siete contrari appunto ad uccidere gli animali per potervi coprire. Ecco, questo è quello che ha detto la Camera Nazionale della Moda. È una decisione molto importante in questo periodo. Anzi, a dire la verità, vorrei sapere anche un po' voi cosa ne pensate al 331-240-7878. Sarebbe giusto cominciare un po' a vietare insomma alle persone di vestirsi con la pelle degli animali? Non sarebbe il caso di cominciare a pensarci per un attimo, specialmente le pellicce? Fatemi sapere 331 240 7878. Già so che aprirò un po' di polemiche. E ascoltiamo Jeppy & Jeppy con Angelo Blu e subito Gianni Togni, Ombre Cinesi.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: E ma quanti messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp. Abbiamo lanciato questo argomento a proposito delle pellicce. Siete a favore o siete contrari, ecco, ad indossare le pellicce? Finalmente utilizziamo altri tessuti, no? Lasciamo tranquilli questi animaletti invece di torturarli anche in quelli che sono gli allevamenti intensivi per fare le pellicce. Del resto non ci hanno fatto niente loro. Possiamo anche coprirci in un altro modo. Se la natura avesse voluto, ecco, ci avrebbe regalato una bella pelliccia come le scimmie, quindi per cui sarebbe il caso di evitare di ammazzare gli animali. Ripeto, io non condanno nessuno, però è un punto di vista che mi sento di condividere anche insieme ai miei amici che mi seguono nel pomeriggio di Romantica Radio. Torniamo tra poco con la nostra rubrica La mia banda suona rock, le band che hanno fatto la storia della musica italiana internazionale. Oggi la band per eccellenza, parleremo dei Beatles, ma prima Johnny Dorelli con Solo più che mai. E partiamo con Renato Zero. Che splendore, spiagge.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99 euro. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49 euro. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
7: Si può parlare di band senza parlare dei Beatles? Impossibile! Il gruppo, formatosi a Liverpool nel 1960, è stato ed è tuttora un riferimento iconico per la musica internazionale. Tutto nasce nel 1957 con i Quarrymen di John Lennon e Paul McCartney, che si evolvono poi nei Beatles, con l'arrivo di George Harrison e il bassista Stuart Sutcliffe. La formazione definitiva si consolida con l'arrivo di Ringo Starr al posto di Pete Best. Sono gli anni in cui la band si perfeziona nei club di Amburgo e firma con Brian Epstein. È il momento della Beatlesmania, con l'esplosione mondiale di successi come Please Please Me, tour globali e la conquista dell'America, segnando la British Invasion.

0: La band produce anche album complessi come Sgt. Pepper e l'album Abbey Road. Si sciolgono nel 1970 per divergenze interne e progetti solisti. Nel 1980 John Lennon viene ucciso a New York. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni internazionali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in varie nazioni del mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, grazie di esistere, siete grandiosi, grazie.
1: Io ascolto solo Romantica perché ti fa sognare.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E ci siamo anche per oggi, per il nostro momento in cui salutiamo, ringraziamo i nostri ascoltatori più interattivi, quelli che ci scrivono di più, che ci chiamano di più. E allora oggi è la volta di salutare la nostra amica Giovanna, che scrive da Nola, che è bella città, anche ricca di storia. Giovanna, grazie, perché dice che da quando ci ha conosciuto, ecco, siamo diventati la sua colonna sonora, sia a casa ma anche nelle sue attività quotidiane. Bene, grazie anche alla nostra amica Giovanna. Vi rinnovo sempre l'invito, se volete scriverci fatelo al 331-240-7878. Tra l'altro, nella nostra redazione, se chiamate, trovate anche la nostra dottoressa Verdiana Sasso, che vi aggiorna anche su quelle che sono le vostre curiosità in relazione a Romantica Radio. Adesso ascoltiamo Quelli, perché c'è una formazione che si chiama proprio così, Quelli per vivere insieme. E subito una grande voce della musica italiana, Alice con Il vento caldo dell'estate.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio dalla voce di Lucio Belmonte. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme nel nostro salotto pomeridiano di Romantica Radio. E c'è qualcuno ancora mi scrive a proposito di come aggiudicarsi i nostri gadget, in particolare la nostra calamita iconica, ma anche portafortuna. E allora, attenzione, orecchio alla radio, perché dovete aspettare l'appuntamento con Veloci e Contenti, va bene? E quindi dovete veramente essere non soltanto bravi, ma anche veloci e fedeli, e per cui dovete soltanto stare un po' più attenti all'ascolto delle nostre trasmissioni. Tra poco ritorna, per il vostro grande piacere, anche la nostra collection a tutto swing, ma prima ascoltiamo Miele del Giardino dei Semplici.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
7: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
8: Sono tre parole, ti voglio bene.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ogni giorno, più o meno a quest'ora, da qualche settimana, vi diamo un po' di novità in relazione a quella che è la storia dell'Unione Europea, che sta cercando di formulare una legge contro la dipendenza da social per salvaguardare i più giovani. Oggi c'è un'altra notizia molto importante che arriva dall'Italia, finalmente qualcuno che si è svegliato, ed è stata istituita la prima class action di genitori italiani contro i social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok. Era ora che qualcuno si svegliasse. E allora cosa ne pensate? Mi dite anche la vostra al 331-240-7878. Volete anche voi sottoscrivere questa class action contro i social? Io lo farei subito, anzi lo faccio subito, immediatamente, mi informo. Ascoltiamo adesso E Ti Amo di Aldo Donati, e non poteva mancare nel nostro pomeriggio Peppino Di Capri. Non lo faccio più.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È un botta e risposta al vetriolo quello a distanza tra Erdogan e Netanyahu. Israele è una minaccia per l'umanità, per questo va fermato, ha detto il presidente turco. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi, la replica del primo ministro israeliano. Un soldato francese morto in Libano, colpito accidentalmente da un proiettile durante la fase preparatoria di un'esercitazione. Dopo la strage dei quattro braccianti arsi vivi ad Amendolara, Cosenza, il ministro dell'interno Piantedosi annuncia l'avvio imminente di una vigilanza straordinaria in tutta Italia per prevenzione e repressione di fenomeni di sfruttamento del lavoro, ma anche di un saldo controllo dell'immigrazione. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata dopo una camera di consiglio durata quasi 16 ore. Rispettiamo la sentenza, ma non condividiamo, fanno sapere i figli della vittima. Da Silva è stato scarcerato nella notte. La polizia ha eseguito 12 misure cautelari, 7 in carcere, 5 ai domiciliari, nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord su una banda del buco. A carico dei 12 arrestati, tutti cittadini italiani residenti nel napoletano, le accuse sono di associazione per delinquere, finalizzata a rapine a mano armata e detenzione di armi da guerra. Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà l'ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

E finalmente ci siamo anche per questo mercoledì con l'appuntamento veloce e contenti. Sapete che avete l'opportunità di aggiudicarvi finalmente la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che porta tanta fortuna, a parte essere molto carina, molto bella. Anch'io l'ho messa, pensate, nel mio studio, ecco, accanto un po' di cose, e fa una bella figura, e so che sicuramente mi porterà anche fortuna. Volete aggiudicarvela? Molto semplice, dovete soltanto essere i primi, ripeto, i primi a scrivere al nostro numero di WhatsApp al 331-240-7878 la parola romantica con il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, la calamita noi la diamo al primo che arriva, e quindi dovete mandare un messaggio al 331-240-7878 con la parola romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi in questo modo diventerete veloci, perché lo sarete, ma anche contenti.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Non state a pensarci, adesso vi state chiedendo: ma sarò stato il più veloce e quindi avrò diritto alla calamita di Romantica Radio? Attenzione, dovete soltanto guardare ogni tanto il vostro smartphone. Se siete nostri ascoltatori e ci avete scritto almeno una volta, abbiamo il vostro numero, e se avete partecipato abbiamo il vostro numero, e se siete stati il più veloce avete diritto alla nostra calamita. Ma dovete aspettare sempre il messaggio della nostra redazione che vi comunica questa cosa, che siete stati veloci e avete diritto a ricevere fino a casa la calamita di Romantica Radio. Nel frattempo, ecco, riprovateci se non ci siete riusciti in questa occasione. Noi ci sentiamo domani, perché anche per questo mercoledì 10 di giugno l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Però sono contentissimo di cedere il posto alla mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, e anche al mio amico e collega Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Vi lascio con gli Homo Sapiens, potete anche cantare Tornerai, Tornerò, e i Cugini di Campagna con Dentro l'Anima.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ma che meraviglia questa sigla! Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21. Ringrazio Lucio Belmonte che invece è stato con noi fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 sempre qui su Romantica. Allora amici cari, com'è andata questa giornata? Mi auguro molto bene. Noi cercheremo di migliorarvi ancora di più le prossime tre ore con la nostra musica, i nostri appuntamenti, le nostre chiacchiere, insomma tante cose da fare insieme. Qualcuno di voi si porterà a casa anche un gadget firmato Romantica, quindi ci sono tanti motivi per ascoltarci, state con noi e direi di iniziare questo percorso musicale insieme. Tra poco riascolteremo Giuni Russo con Mediterranea, subito inizio col botto anche stasera, Dionne Warwick e Never Love This Way Again. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Come andate, amici cari, questa giornata? Siete stanchi? State ancora lavorando? Oppure state tornando dal lavoro? O magari siete a casa, vi state riposando, o siete in ferie, o siete in pensione e ascoltate Romantica così per passare il tempo? Raccontatemi tutto quanto anche oggi di voi, lo sapete. Ci piace ricevere i vostri messaggi perché ci aiutano proprio a conoscervi meglio. E allora vi aspetto, raccontatemi di voi anche quest'oggi, 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se invece decidete di scrivermi email, alessandra@romanticaradio.it. Lo sapete, in mail rispondo proprio a tutti, basta avere un po' di pazienza. Intanto vi aspetto con i vostri racconti e nel frattempo vi regalo due belle canzoni. Tra poco riascolteremo Neck con In Te e subito un grandissimo successo firmato da Loredana Bertè e La Luna Bussò.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricetti. Ogni sera vi accompagno fino all'ora di cena e insieme condividiamo anche delle rubriche. Tra poco tornerà La mia banda suona il rock, che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. E questa sera parleremo dei Dick Dick. Succederà tra poco nella Mia banda suona il rock qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica del passato, quella che vi fa sognare, che vi fa ricordare belle cose che magari avete vissuto. Tra poco Jimmy Fontana con L'amore non è bello se non è litigarello. Subito una canzone del 1967, un brano che parla della paura di perdere un grande amore, un appello fragile e accorato di una ragazza che non sa più restare sola. Riascoltiamo Patti Pravo con Se perdo te.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
4: I Dick Dick sono un celebre gruppo musicale beat italiano nato a Milano nel 1965. Fondato da Pietruccio Montalbetti e amici, hanno segnato gli anni 60 e 70 con grandi successi. Il gruppo si forma a Milano inizialmente con il nome Dreamers, poi modificato in Dick Dick, nome ispirato a una gazzella somala. Nel 1966 pubblicano il loro primo singolo di enorme successo, Sognando la California, cover dei Mamas and the Papas, consacrandosi tra i complessi più amati del beat italiano.

0: gruppo è storicamente legato a una collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, ma anche con Ornella Vanoni, suonando nel suo 45 giri Io ti darò di più, Splendore nell'erba. Nonostante i cambi di formazione e le mode musicali, il gruppo, con il leader storico Pietruccio Montalbetti, ha continuato a esibirsi per oltre 50 anni. I Dick Dick rimangono una band fondamentale per la musica pop beat italiana, celebri per le loro cover di successo e il legame con la grande canzone d'autore.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, sono Anna Maria da Prato. Vi ascolto perché mi fate tornare sempre indietro nel passato quando ero una ragazzina e ascoltavo queste bellissime canzoni. Un abbraccione a tutti voi, siete fantastici.
1: Siete una radio favolosa, mi fate ricordare la mia gioventù e quindi vi ascolto sempre volentieri. Sono Anna Maria da Napoli. Andate avanti così.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Non solo musica nella serata di Romantica, infatti poco fa abbiamo riascoltato una puntata della mia banda Suona il Rock, rubrica che tornerà qui su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia.

che è una dichiarazione d'amore totale, diretta, senza filtri. Un uomo che mette tutto sul tavolo e dice chiaramente che quella persona è l'unica che conta davvero. Dario Farina, sei la sola che amo.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
1: I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Anche questa sera devo ringraziarvi perché in tanti ci avete scritto al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto la nostra amica Alessia che ci segue da Verbano e che mi ha inviato la foto del suo gatto, è meraviglioso. Mi scrive: ho preso questo cucciolo da qualche giorno e per farlo rilassare gli faccio ascoltare la vostra musica. Ma che bella scelta, cara, grazie per la foto, lui è davvero splendido. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. Anche voi inviateci le foto dei vostri animali, io sono innamorata poi dei cani, dei gatti, di tutti gli animali, quindi insomma le vedo davvero volentieri. Buona serata anche a Carla che ci ascolta da Trapani, sta preparando la cena, ci ascolta e ci chiede un saluto. Ma certo, cara, un bacione a te, l'augurio di una bella serata. Saluto anche Domenico che ci ascolta da Cava dei Tirreni e Giovanni di Pagani con le prossime canzoni. Tra poco Walter Foy con Una donna, una storia, e subito Ciro Sebastianelli, Laura.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello lo swing, l'abbiamo riascoltato questa sera qui su Romantica Radio e tornerà molto presto. Se però volete riascoltare queste collection swing, vi invito a seguire YouTube di Romantica. Va bene amici, buona serata. In questi giorni, pensate, a Parigi sta spopolando una tendenza romantica davvero in attesa, le panchine dell'amore ritrovato. Il comune ne ha installate alcune nei parchi più frequentati e la curiosità è che sono pensate per chi vuole fare pace dopo un litigio. Hanno due sedute leggermente inclinate una verso l'altra, così che anche se siete arrabbiati vi ritrovate più vicini del previsto. Pare che molte coppie ci stiano provando davvero, c'è chi lascia biglietti, chi si dà appuntamento lì per chiarirsi e qualcuno ha già raccontato di averci rimesso insieme una storia che sembrava finita. Una piccola idea urbana che ricorda a tutti che a volte basta sedersi un po' più vicini per far ripartire la magia. E speriamo che questa idea, insomma, arrivi anche in Italia. Va bene, buona serata amici cari. Tra poco riascolteremo Michele Pecora con Ritrovarti e subito Loretta Goggi, Un amore grande.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Ora di cena sempre più vicina, quindi fin da adesso io vi auguro buon appetito e vi racconto qualcosa di particolare. In questi giorni sta facendo il giro del mondo una notizia tenerissima. A Kyoto, in Giappone, è nato il primo ufficio degli abbracci smarriti. L'idea è semplice e anche geniale. Chi vive un momento difficile può lasciare un biglietto anonimo con scritto "Avrei bisogno di un abbraccio" e qualcun altro può rispondere con un messaggio di conforto, un invito a un tè o semplicemente una frase gentile. In poche settimane sono arrivate centinaia di richieste e ancora più risposte. Gli psicologi dicono che sta funzionando perché restituisce un senso di vicinanza in un mondo che corre un po' troppo velocemente. Una piccola iniziativa che ricorda a tutti che a volte basta un gesto minuscolo per far sentire qualcuno meno solo. È un'idea che dovremmo mettere in pratica anche in Italia. Che dite? Ci proviamo? Proviamo. Va bene, buona serata amici miei. Tra poco riascolteremo Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia e subito Nino Buonocore, Scrivimi.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao ragazzi, sono Valentino dalla Monza e Brianza, vi ascolto sempre anche in macchina, siete bravissimi, ciao a tutti!
1: Romantica Radio, da quando sei nata, sei la mia radio preferita, mi infondi serenità e gioia, sono Rosaria da Salerno.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

amici, siete pronti? Avete voglia di conquistare la calamita di Romantica? Allora dovete essere velocissimi. Scrivete Romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviate un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà la nostra calamita. Allora, riepilogando, scrivete Romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Siamo intorno alle 20 e stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme a questo Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, ancora buon appetito, buona serata e volevo ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Un abbraccione per Giulia di Alba che ci ascolta mentre prepara la cena per la sua famiglia. Ciao cara, un bacione, buona serata a te e insomma ne approfitto anche per salutare tutti gli amici che ci seguono dal Piemonte. Poi un bacione deve arrivare anche a Marco di Frosinone, ha scritto tante belle cose, tanti complimenti a Romantica. Lui ogni sera ci ascolta mentre torna a casa dal lavoro. Ciao caro, buona serata a te. Un saluto deve arrivare anche a Matera, lì c'è Francesca, stasera è sola a casa e Romantica Radio con la sua musica le fa compagnia. Ciao cara, un bacione per voi in arrivo belle canzoni. Riccardo Fogli con Malinconia e i Bee Gees, Living Together.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici e attenzione, in Olanda sta spopolando un'idea romantica ma anche un po' folle, il semaforo dell'amore. È stato installato in una piazza e funziona così: quando due persone si guardano negli occhi per più di 3 secondi il semaforo si illumina di rosso, ma non per fermare il traffico, per segnalare che tra loro c'è una possibile scintilla. L'idea è nata da un gruppo di giovani designer che volevano combattere la timidezza e portare un po' di magia negli incontri casuali. E pare che funzioni. In pochi giorni sono nate decine di micro storie, selfie, bigliettini e perfino un paio di appuntamenti fissati proprio grazie a questo semaforo. Insomma, amici, mi sembra molto meglio di una chat e quindi io lo proporrò anche in Italia. Che ne pensate? Va bene, buona serata con Romantica e con la nostra bella musica. Tra poco i ricchi e poveri con una musica. E subito Francesca Lotta, un anno di noi.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Ricetti fino alle 21 e poi subito dopo di me arriverà Roberto Malvagia che invece vi farà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà questa sera? Un tema molto interessante e delicato: la separazione vista dai figli, due case, nuovi ritmi e il bisogno di non sentirsi divisi. Di questo parlerà Roberto Malvagia dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi anche per ascoltare la nostra musica. Musica che vi fa sognare, vi fa tornare indietro nel tempo con la mente. Tra poco Miguel Bosé con Ce la fai e subito Peppino Gagliardi, La mia poesia.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: Romantica Radio, ci fate vivere meglio, grazie. Davideo Pagliuca, Cava dei Tirreni.
1: Romantica Radio, grazie di esistere, sei la mia vita. Anna da Cosenza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Vedo pronto il nostro Roberto Malvagia e per me Alessandra Riccetti anche questa sera. È arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato. Grazie per tutti i vostri messaggi. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli però, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Roberto Soffici con Un taxi giallo. E subito i Santa Rosa con Ti ricordi. Da Alessandra un bacio, l'augurio di una bella serata, noi ci sentiamo domani, ciao!

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La sera su Romantica Radio, mercoledì, io sono Roberto Malvagia, grazie Camilla, grazie ad Alessandra, proprio anche questa sera vi accompagnerò fino alla mezzanotte, proprio in quella parte del giorno, no? In cui il rumore si abbassa, le case si fanno più silenziose, certi silenzi, certi pensieri probabilmente trovano finalmente il coraggio di venire a galla. Questa sera affrontiamo un tema delicato, profondo e molto umano, la separazione vista dai figli, non dal punto di vista dei tribunali, dei documenti, delle colpe o delle ragioni, dal punto di vista delle camere da letto, delle borse preparate il venerdì, dei compleanni divisi, dei pranzi della domenica, delle parole ascoltate dietro una porta, perché una coppia può finire, ma una famiglia non smette automaticamente di esistere, cambia forma, cambia ritmo, cambia geografia. Se volete raccontarmi la vostra esperienza da figlio o da genitori, scrivetemi 331 940 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a stare vicini a quella parte fragile della vita che ha bisogno soprattutto di rispetto.

La separazione vista dai figli quasi mai arriva come una teoria, non arriva con le parole giuste, con la distanza emotiva, con la lucidità degli adulti, arriva come un cambiamento concreto, una stanza che si svuota, una porta che resta chiusa, una tavola con un posto in meno, un fine settimana organizzato in modo diverso, una macchina parcheggiata sotto casa solo in certi giorni. Spesso gli adulti si chiedono cosa dire, ma i figli nella maggior parte dei casi sentono prima ancora di capire, sentono la tensione, sentono la stanchezza, sentono quando una casa smette appunto di respirare. Il punto più delicato allora non è solo spiegare, è accompagnare, far sentire che anche se la forma cambia, l'amore non viene diviso. Adesso lasciamo spazio alla musica e restiamo proprio in questa atmosfera, parlando proprio della separazione, sì, però vista dalla parte dei figli.

I messaggi che stanno arrivando al 331-240-7878 questa sera hanno una sincerità che tocca il cuore, perché quando si parla di separazioni, di studio dei figli, ognuno riconosce almeno una stanza, una frase, una stagione della vita. Maria Grazia da Napoli: da bambina il dolore più grande non era il litigio, era il silenzio dopo. Poi mi ha scritto anche Alvaro da Torino: avevo due case, ma per molto tempo non mi sentivo davvero a casa in nessuna delle due. Ecco, poi c'è Davide da Genova: solo da adulto ho capito che i miei genitori erano due persone ferite, non due nemici. E sono parole molto vere, ci dicono una cosa molto semplice: i figli non chiedono perfezione, chiedono coerenza, tranquillità, rispetto, chiedono di non essere messi in mezzo. Allora continuate a scrivermi, perché questa sera ogni vostro messaggio sta così riportando alla luce una parte della vita che merita ascolto, probabilmente, e non giudizio.

Forse una delle cose più dolorose per un figlio è quando durante una separazione cambia ruolo senza volerlo, quando smette di sentirsi semplicemente figlio e comincia a sentirsi come un filtro, come un mediatore, ecco, come un rifugio emotivo di uno dei due genitori. È lì probabilmente che qualcosa pesa un po' di troppo, perché nessun bambino, nessun ragazzo, nessun figlio adulto, ecco, dovrebbe sentirsi responsabile della serenità di chi lo ha messo al mondo. Le frasi fanno molto, diglielo tu, tuo padre è fatto così, tua madre pensa solo a sé, tu almeno mi capisci, insomma sembrano sfoghi, magari però nascondono un dolore, eh? Ma quando arrivano addosso a un figlio lasciano una fatica enorme, lo mettono in una posizione un po' complicata, certe volte quasi impossibile, amare entrambi e sentirsi comunque colpevole. Forse la maturità di una separazione si misura anche da questo, proprio dalla capacità degli adulti di non appoggiarsi ai figli, magari nel modo sbagliato.

Questa sera affrontiamo un tema molto delicato, profondo, molto umano: le separazioni viste dai figli, non dal punto di vista dei documenti, delle colpe, delle ragioni, dei tribunali, ecco, ma dal punto di vista delle camere da letto, delle borse, dei pranzi della domenica cambiati, delle parole ascoltate dietro la porta, dei silenzi. E allora torneremo a parlare proprio di questo tema ancora con più attenzione. Parleremo di nuove abitudini, di weekend divisi, ecco, di oggetti doppi, di nuovi compagni e di tutto quel lavoro silenzioso che una famiglia deve fare per imparare così a stare in piedi, magari, perché no, in forma diversa.

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvegia con voi, siete con Romantica Radio e allora dentro una serata che tocca un punto molto sensibile proprio della vita di tante persone. Parliamo della separazione vista dai figli, allora stiamo parlando proprio anche di logica, sì, ma soprattutto di questo tono emotivo, perché un bambino, come dire, può imparare in fretta dove stare il martedì oppure magari il sabato, il punto è come ci sta, se sente di essere atteso o gestito, se percepisce ordine o tensione, se avverte che la casa nuova è anche uno spazio di affetto, non soltanto di organizzazione. Se volete raccontarmi cosa vuol dire per voi reinventare una famiglia senza perdere il cuore dal legame, scrivetemi 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta la differenza non la fa la perfezione, come dire, del sistema, lo fa il modo, proprio così, in cui lo si abita insieme.

Dopo una separazione, una delle cose più difficili è capire che una famiglia nuova non si costruisce solo con le regole. Certo, servono orari, chiarezza, servono calendari, organizzazione, ma un figlio non vive di calendario, vive di rassicurazione. Ecco, vive di piccoli segnali, una stanza che lo aspetta, una routine riconoscibile. Per questo proprio il tema, no, delle due case è così delicato. Per gli adulti può sembrare una soluzione pratica, per un figlio all'inizio può sembrare davvero una frattura. Poi certo, con il tempo le cose si aggiustano, però le nuove case prendono un odore, una luce, una familiarità, le valigie magari smettono di pesare allo stesso modo, i giorni magari si distribuiscono meglio. Lasciamo spazio alla musica, perché ci sono temi davvero che non vanno forzati, visti gli argomenti così delicati della nostra serata. Beh, questi argomenti vanno solo ascoltati, sicuramente con tante riflessioni.

I primi messaggi di questa sera mi ha scritto Paola da Lucca: da figlia di separati la cosa più bella è stata avere due case dove nessuno mi faceva sentire come ospite. Poi c'è Antonio da Catania: la mia infanzia è cambiata con la separazione, ma ho ricominciato a respirare quando i miei hanno smesso di usare il dolore. Così ci ha scritto come lingua. Lucia da Modena: le famiglie non finiscono sempre, qualche volta cambiano alfabeto. È proprio così, non si smette di essere famiglia, si deve solo imparare un modo un po' diverso, no? Di organizzarci, di parlarci, di proteggerci. Continuate a scrivermi, perché questa sera state dando voce così a un'esperienza condivisa da molte persone, però raccontata troppo spesso con parole magari povere.

Mi è arrivata la mail di Francesca da Bologna che mi ha scritto: la vera svolta è arrivata quando i miei hanno smesso di volere ragione e hanno cominciato a volermi bene in modo più pratico. È una frase molto molto vera, perché dentro le separazioni il bisogno di avere ragione consuma davvero tanto, consuma tempo, consuma parole, consuma energia. Non è probabilmente un equilibrio perfetto, però è umano. E l'umanità, probabilmente dentro una frattura, è davvero già molto.

addio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto di ogni parola stanca.

0: cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

Questa sera affrontiamo un tema molto importante, molto umano, molto profondo, la separazione dalla parte dei figli, nuove case, nuovi ritmi, ecco, nuovi equilibri da costruire, perché una coppia può finire sicuramente, però una famiglia non smette automaticamente di esistere, cambia forma, cambia ritmo, cambia probabilmente geografia. Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa sera su Romantica Radio, riproveremo proprio a capire se dentro una famiglia che cambia forma sia ancora possibile magari ritrovare fiducia, senso di casa, una serenità nuova, no? Magari diversa da quella immaginata all'inizio, ma non per questo probabilmente meno vera.

superate le 23, questa è l'ora in cui le case si fanno magari più silenziose, le strade più vuote. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando della separazione vista dai figli, ma in fondo stiamo parlando anche di una domanda ancora più grande: cosa resta di una famiglia quando la sua forma cambia? E la risposta forse sta tutta nella qualità della cura, no? Che sopravvive dopo la rottura. Se volete potete ancora scrivermi al 331 tramite WhatsApp 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta il punto non è salvare la forma, è probabilmente non perdere il cuore del legame.

Alla fine forse la verità più importante è che i figli non chiedono una famiglia perfetta, chiedono una famiglia che non li faccia sentire un problema, chiedono di poter amare entrambi senza paura, chiedono di non diventare il contenitore, ecco, della rabbia degli adulti, dei loro genitori, chiedono che la nuova organizzazione non cancelli la tenerezza. E quando questo riesce, anche se con fatica, succede qualcosa di molto bello. Una famiglia smette di essere solo la forma di ieri, diventa una nuova forma di vita, di presenza, di attualità. Certo, ci sono le ferite, le abitudini che si spezzano, i dolori che nessuna buona volontà cancella del tutto, ma probabilmente dentro una separazione, no, vissuta con maturità, può nascere anche un'idea di un altro legame più chiara, più rispettosa e magari, perché no, più attenta ai confini.

Gli ultimi messaggi di questa sera. Filippo da Napoli: il momento in cui mi sono sentito meglio è stato quando ho smesso di pensare di dover essere forte per tutti. Poi voglio salutare Rita da Torino: da figlia ho capito una cosa, i miei non dovevano tornare insieme, dovevano solo smettere di farsi guerra. Ecco, davanti a me Emilio da Genova: le famiglie che si reinventano bene non sono quelle che soffrono meno, sono quelle che proteggono meglio chi è più fragile. E probabilmente è proprio questo il tema della nostra serata: non negare la fatica, non idealizzare la rottura, ma riconoscere che anche dopo una frattura si può scegliere, come dire, con dignità, come continuare a volersi bene.

Siamo in chiusura in prossimità della mezzanotte. Questa sera non abbiamo parlato soltanto di separazioni, abbiamo parlato di figli, di bambini, di ragazzi, di adulti che continuano a cercare la stessa cosa in mezzo a tutto quello che cambia, ovvero un posto in cui non sentirsi un peso del dolore altrui, un posto in cui poter continuare ad amare senza essere costretti a scegliere, un posto in cui la casa, anche se divisa, non perda completamente il suo significato. Vi lascio con Alex Poli, vi lascio con Romantica Night, tra melodie ricercate, tra poesie e narrazioni, come sempre, capaci, lo dico sempre, di arrivare dritte al cuore. Da Roberto Maltagirdo tutto, ci ritroveremo domani sera alle 21, ricordatevi, qui su Romantica Radio.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. E in mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Abbiamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.